0: Lo mio cucut, ni maya que le da lo mio cucut, en crospa vengist. Me convendro, posro per la giorno, posro per un racconto.
1: Fun Radio, le son dance floor.